0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.

0: stessa si fe, che Susanna è la stessa si fe, Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la

0: Sto i sospetti celare mi fanno.
1: Ti scoccio i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi sospetti.

0: Parla.
1: Che c'è di nuovo?
2: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima. La speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Vieni il meglio, Don Basilio.

0: tener da me certe mezzone, che il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E beh, non è pentito, par che tenti riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte ci voglia divertire, trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, mi corrompetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto di...

l'indice dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: Fate Basilio, tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ottei.
0: Esci di alcun nonesimo.
3: Che mi lasci qui solo.
2: Per la madama il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vicino.
0: Vati e cercate carta.

0: Susanna, il ciel vi salvi. Apreste a caso veduto il conte?
1: Cosa deve far me qui il conte? Ad un cuscino!

0: Credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia, un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico ed altrui nulla dico. E per voi, per Madama. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, e se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccelli!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttore.

Dio, levate il cor, come oh Dio, levate il cor, come oh Dio, levate il cor. Bianca Nizza, questo seggio

0: poverino, poverino, ma dove son preso ancora?
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trova il rinchiuso, picchio, ma pre barbarina paurosa.

0: pancio. Ah, cosa peggio!
1: Ah, crude stella!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Accade! Di peggio!
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così tanto c'è, non c'è alcuna.

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate. Io vo che in veda.
1: Dio, che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnare la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora mio chiar mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, per via! E immagini, leggenti!

0: essere questa commedia?
1: Eccoci in danza, secondami cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta, diabole astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un

Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: Viva! E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ogni uomo mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non piangerai, farfallone amoroso, notte e giorno, di giorno girando, delle belle curvando il riposo.
1: Narcisetta,
0: donzino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetta, donzino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangerai, farfallone amoroso, notte giorno, di giorno girando, delle belle curvando il riposo, Narcisetta, doncino d'amor.

per montagne, per valloni. Con la neve ai soliloni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quella chioma, non capirai quel cappello.

Non cantai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: Bene, amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, pronte.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando o di goccio assistito.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il cassetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna fresta che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno vien l'ora delle nozze e in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta, al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece gli sembrata. Questa è l'unica strada.

0: caso, quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dito il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando,

0: Susanna, che questo giovinotto abbia del conte le stravaganze udite. Ah, tu non sai. Ma per qual causa mai da me stessa e non venne? Dov'è la canzonetta?
1: Eccola, sì. Appunto, faccia il piacere a

0: quando io sei soldato, il gran vi informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, se hai uguale statura, giù quel manto,
1: fai,
0: niente paura.
1: E se qualcuno entrasse,
0: entri.

0: sollecita gente.
1: Lebbi orror da basilio.
0: Alla fretta, obliato è non il sigillo. Il sigillo di che?
1: Della patente.
0: Aspetto, che premura. Eccola la coppia. Spicciati.

0: Meister vor ihm. Chi picchia alla mia porta?
1: Verde chiusa.
0: Il mio sposo. Attami! Sono morta! Voi qui senza mantello? In quegli strati? Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Sono sola! Anzi, sono sola!
1: E a chi parlate?
0: A voi!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stavo qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fai qualcuno?
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo

0: e non vedere che siete si turbata.
1: Per la mia camedia.
0: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.
1: A questo serva, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E lasciate, l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto mi ben chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto che ragiona!

0: Dite, l'ucciderò!
1: Sentitelo!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il raggiro! Andiamo a perdere il foglio! Esci ormai, garzon, malvado, sciagurato, non guardare!

0: paggio rinchiuso
1: fu saper parli,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu sol per bollarvi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio e la volpe basilica
0: coperti di foglio.

son già i suonatori, le trombe sentite, i piffari udite, tra canti e tra valli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo men fretta, la turba m'aspetta, andiamo men fretta, un dubbio toglietemi pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carti, un'arte scoprir, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un

0: Conoscete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
0: No,
1: non conosco.
2: Non conosci?
1: No,
2: non conosci.
1: No, non conosci.

0: l'einzige Welt gibt wo. Das war nicht immer sein, was sie haben. Ascolta! Ascolta! Dalle cose che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Dillo al signor Dio ci dar giù!
1: Al balcone!
0: Vedete i garofani!
1: In giardino!
0: Sì!
1: Cosa sento? Su e ci sconcerta! E io, cosa mi viene a far qui? Dunque un buon padovetto vegito!
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì!
2: Sa che pazzo!
3: Su tutto lo vidia!
1: Sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi. Un uomo dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signore, guarda il vero, signore, segui pure. Mi volte dei testi,
0: non lo
2: dici.
0: Non lo dici.
4: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
1: Questo è
4: stupore,
1: a credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Salto la tosta così.
4: Ma chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste qualcosa?
0: Che dice? A me parli il ragazzo.
1: Che lui
2: vuole.
4: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vedi saltare di là.
4: Che pazienza.
2: Fiam
4: questo ballo.
2: Cosa c'è, lo vedrò.
4: Dunque tu.
1: E salta giù,
4: ma perché?
1: Che timor.
4: L'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto. Ti peccappe un sussurro forduso.
1: Ora il grido a
4: l'ho scritto biglietto.
1: Aha!
4: Salta giù dal

0: dunque saran queste carte che per meste
1: forgiliame
0: sono in trappola, sono in trappola.

0: Ovunque. Ovunque. Giusto. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi dia. Perché fare? Vi manca. Vi manca.
1: Suggello, suggello.
0: Rispondi. Vi manca.

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese delle legittime pretese, io qui vengo a palesare.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabbia.

Un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete.
1: Or ve lo riporto.
0: E no, potete ritenerlo per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Marcellina, con la dote che voi mi prometteste.
0: Ch'io vi prometto.

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà il fiaschetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Forditevi la bocca, oh signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato ha già vinta la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io catea? Perfidi, io voglio!

lasciarti in pace. Non può questo contento. Tu non nascesti audace, verbale.

0: decennalite. O pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: Ti amara.
1: Se sposa io sarò, mancherò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: Vince superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Lei che ha prestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
3: Come?
1: Cosa?
3: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto
0: questo!
2: Al mio braccio impresso geoglifico.
1: Una scatola impressa in braccio destro.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
2: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
2: Rapir presso un castello. Ecco tua madre.
3: Malia, no,

0: sua madre.
1: Sua madre. Sua madre.
0: Sua madre. Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre.
0: Suo padre.

lo dirà che a te lo dirás, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te lo dirà.

0: Or non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi e dopo saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e di tua dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo di formare.

0: e Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la lasciate agli altri ami suoi.
1: Arrivi!
0: Andiamo! E li vedrete voi!
3: Cosa mi narri? E che ne dice il conte?
4: Si leggeva in frosse.
3: Il dispetto e la rabbia. Oh, che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e si anni un loco. Scrivi,
4: che io scriva, ma signore.

Jeg kan godt være for ondt nu. Hvor er det sikkert? Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso del foglio. Prima andate il sigillo. E più pezzato. Quel della patente. Adesso lo scogli. Non sai come dirgli.

0: speciale.
1: Ebbene, la dama.
2: Io sono il signor Vino. Irritate e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per lo dir la festa, volevan travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signor!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: E che pensa?

0: strada, figliola, è il buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual debole, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestra? Non mi do più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Povera del terrazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Lotti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino,
3: pur ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso.
2: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

danza, le donne si cagnaghi, in ogni loco. Ah ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: la Susanna, la spilla. E così tenerella il vestito, già sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai ecco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arecare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come

0: Flemma, Flemma, e poi
1: Flemma.
0: Il fatto è se lui pensare ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
1: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, questo più ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Maglieretta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti i mali.

0: Signora!
1: San... Son quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore! Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco!
0: In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor!
1: Oh, buono, buono, capisco come lì è! Accordati si son senza di me!
0: Voi da questi contorni non vi scostate! E a un fischio mio correte tutti qua!

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incominciò mai a fare scimmito pestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, i credenti.

sirene che incantano per farci guidar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son voi pizzezzose, son orse benigne, son onde maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni, che fingono mentono, ma non sento, non sento pietà.

aprite un po' quegli occhi. Incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: Oh, abbassiamo la voce. Dunque, un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incomincia.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste freddo? Armi umide la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Il fresco, il fresco.
0: Restaci.

0: quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un peggio, un peggio! Lo sento, c'è!

0: miracoli, ho fatto il pane nuovo.
1: Entriamo a bella venere, andiamoci a cenare.
0: Oh, my God.

questa è la contessa, a lei giungete, vedetela voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò.

0: Mi signor!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! E questo? Schiaffo da questo?
1: Au! Au! Non battere così presto! Au!